0: Sì, lasagne!
1: Allo! Allo!
2: Mandava che ti mamma caro caro tu.
1: E asa fa da mo li cocchinini che non manna perché ti ambian si urofa e vali cu citea. E la sei ni sani patrulli giuni giuni. Ca apulio aro ti vali cu ci si fatti urle tu ti anani che?
0: Nareo sambitumpuni.

rasika tiro vida milasika abinala sika da pinja sika da patala mangata sudrano mna wangro zanara tayo saro shua.

basta, ora vediamo. E la e la ragazza non tassa lì. Ma una fandia? Così si scusava, sa per la piada.